0: 7FM.
1: Mi sa come dovevi che da gosa. Dolce Sinekil, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here

La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmo. Entusiasmo.

respirazione. Che cos'è nella vita che mi dà gioia? Entusiasmi.